Incontrerò tutti, non vedo l'ora. E se incontrassi quello giusto? Avrò uno splendido abito, semplice ma bellissimo.

ma koyere saka olo lenzo zanna o demma koyere bamba olo le basala o demma koyere sidaju manu le kademma